0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Hey, Tommy, it's tough

0: Carry on, lad, carry on.
1: Certainly was carrying on.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
5: Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now, love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Lived life with love and trust that love will come down to earth and save us all.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Cosa succede quando i più grandi talenti della musica spengono i riflettori solisti per chiudersi nella stessa stanza?
3: Benvenuti a Rewind. Oggi vi raccontiamo la storia delle super band e di collaborazioni che hanno fatto la storia.
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: Ciao Fra.
3: Ciao Ale, bentornati.
2: E ciao Ed.
4: Ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Abbiamo fatto questo change of plan dell'intro, però
3: sì,
2: va bene.
3: Un intro diverso al solito.
2: Carino.
3: Vediamo se continuerà così prossimamente.
2: Esatto, sperimentiamo.
3: Comunque,
2: abbiamo già spoilerato il topic della puntata di oggi.
3: Abbiamo introdotto.
2: Esatto, e in particolare, cioè, parliamo proprio di questi grupponi, persone prese da un gruppo, da un altro gruppo, che si mettono assieme.
3: Sì, alla fine le super band cosa sono? Sono progetti o di diversi gruppi o progetti solisti che decidono di unirsi e fare un album, qualche collaborazione assieme, e in questi casi che porteremo noi saranno, diciamo, utili per entrambi, perché porteranno un successo enorme.
2: Esatto.
3: Per entrambi o per più, perché noi,
2: esatto,
3: vedremo che le super band non è che sono solo due persone.
2: Non solo due, due
3: sembra tipo una, esatto, merendina. Però,
2: esatto. Vabbè. Comunque, iniziamo con parlando degli Audioslave, che è proprio, sì, un esempio lampante di super band. E chi ci sono negli Audioslave? Chris Cornell, che, sì, è i membri dei Rage Against the Machine.
3: Sì, Chris Cornell, che arrivava dai Soundgarden.
2: Esattamente, sì, esattamente. La voce dei Soundgarden. Insomma, sì, partiamo dall'inizio. Siamo, sì, nel 2000, e i Rage Against the Machine si sciolgono perché il loro frontman, Zack Della Rocha, se ne va.
3: Sì.
2: Loro,
3: un
2: però,
3: gran casinista, Zack Della Rocha, viene ricordato così.
2: Esatto, so, esattamente. E lì quindi rimangono questi tre musicisti pazzeschi: Tom Morello, sì, alla chitarra, insomma un chitarrista spettacolare, Tim Comerford, al basso, e Brad Wilk alla batteria. Il problema è che non hanno una voce.
3: Sì. Tom Morello, tra l'altro, se non sbaglio, ha fatto una canzone con i Maneskin ultimamente, vero Ed? Tu mi confermi?
4: Ne ha fatta una con i Maneskin,
3: quindi Orgoglio Italiano.
4: Sì. Quei Pretty Reckless pure, quando è uscito il penultimo album loro.
3: Quindi comunque attivo. Uno molto molto attivo. Comunque, torniamo agli,
2: esatto,
3: Audioslave.
2: Allo stesso punto, quindi, era Chris Cornell e la voce dei Soundgarden, un gruppo, sì, che si era sciolto anche nello stesso periodo, e quindi il frontman cercava proprio di prendere un'altra direzione, sempre musicale, e quindi avviene questo incontro incredibile, e si crea questo nuovo equilibrio.
3: Sì.
2: Perché la cosa bella delle super band è proprio che non sono persone a sé stanti che fanno musica nel loro modo, ma si crea proprio questo nuovo equilibrio.
3: Sì, sì, alla fine magari arrivano anche da generi diversi, perché in questo caso erano proprio, diciamo, da una parte avevi una componente molto più rock, dall'altra invece era uno stile più grunge di Seattle.
2: Esatto.
3: E va bene, arrivati a questo punto decidono di fare il loro album, Audioslave.
2: Esatto.
3: Un successo incredibile,
2: sì,
3: tant'è che
2: fa tre
3: dischi di platino. Sì.
2: Madonna. E tra l'altro, però, questo album finisce su internet illegalmente prima dell'uscita, ma comunque, ciononostante, appunto, il successo è arrivato allo stesso modo. E poi nel 2005, tra l'altro, fanno una cosa,
3: sì,
2: molto storica,
3: sì,
2: cioè,
3: diciamo,
2: molto incredibile.
3: Sì, loro, a parte abbattere i confini della musica, diciamo, abbattono pure i confini politici, perché loro sono stati la prima band rock americana per ricevere il permesso per suonare a Cuba.
2: Esatto.
3: Il 6 maggio 2005. Sì, fecero un concerto, un mega concerto gratuito a La Habana, la capitale, e fu una cosa comunque assurda. Dobbiamo pensare anche, diciamo, sono notizie, diciamo, dei giorni di adesso, che Cuba,
2: sì,
3: non è proprio in buoni rapporti con gli Stati Uniti.
2: Sì, sì, proprio così. E comunque, parlando di stile, allora, sì, diciamo, la cosa bella degli Audioslave è che combinano riff tipici dell'hard rock degli anni 70 con il rock alternativo, e quindi proprio creano questo sound totalmente distinto. Poi vabbè, parliamo anche dell'estensione vocale di Cornell, che è incredibile, ma anche gli assoli di Morello, cioè tanta roba, tanta roba. Sì. Ah, una cosa interessante è che Morello, nonostante abbia affermato di non sentirsi mai troppo limitato musicalmente nei Rage Against the Machine, ha detto di avere molto più spazio musicale con questo nuovo progetto, quindi appunto...
3: Sì, quindi alla fine novità, può essere, ecco, anche un aiuto, diciamo, fare una super band, come potremmo, sì, sentire nella canzone che sentiremo, Show Me How to Live, dell'album Audioslave.

0: Mi sento svegliata.
1: Sì, sì, mi diciamo sento... siamo partiti col botto.
0: Porca la miseria, sì. Facciamo un saltino.
1: Sì, sì, perché comunque le super band non sono una cosa solo appartenente al passato.
0: Sì, e neanche al genere metal, perché in realtà molto spesso sono metal o hard rock. Però,
1: sì, sì, però ci sono delle eccezioni.
0: Sì, sì, sì, e infatti noi parleremo proprio di questa eccezione particolare, sì. Perché è particolare anche il loro nome, sì. LSD. LSD, LSD, sì. Vabbè. Chiamiamolo in italiano LSD, e LSD. Non è la droga,
1: ah, no.
0: Anche se potrebbe diventarlo, no. Per i fan,
1: sì.
0: Potrebbe diventarlo. E allora, questa super band è più un super trio.
1: Chi sono gli LSD? Innanzitutto,
0: sì, sì.
1: Allora, L, Labyrinth,
0: sì.
1: Sì, S, Sia, sì. D, Diplo, che tra l'altro Diplo è anche producer dei Major Lazer. Non so,
0: esatto.
1: Se, perché a volte...
0: Che è un'altra super band,
1: sì,
0: è un'altra super band, però
1: sì.
0: Elettronica. Appunto, parliamo proprio di generi,
1: sì.
0: Totalmente distaccati, diversi.
1: Sì, sì, qua si, diciamo, si uniscono Labyrinth, che è un rapper, produttore musicale.
0: Anche
1: diciamo
0: R&B,
1: molto R&B,
0: R&B,
1: sì, che
0: sì.
1: È diventato famoso anche ultimamente perché, vabbè, ha fatto le canzoni della serie.
0: Sì, sì. Assolutamente. Infatti, magari è quello,
1: sì.
0: Meno conosciuto tra, sì. Del trio, però adesso ultimamente sicuramente molto più conosciuto grazie a Euphoria, con,
1: sì.
0: Hit incredibili come When I Reap,
1: sì,
0: R.I.P.,
1: sì, sì.
0: O Mount Everest, molte altre hit veramente,
1: sì,
0: conosciutissime,
1: sì. Mentre si è diventata famosa, mi sembra che le prime canzoni aveva fatte con Lady Gaga, comunque,
0: sì,
1: è,
0: sì.
1: Diciamo iconica anche,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: fa,
0: sì,
1: sempre, cioè, i video con quella ballerina che
0: Maddie
1: col suo con,
0: esatto.
1: Il suo stesso taglio di capelli,
0: sì, diciamo che lei è una di quelle che può essere anche un attimo

0: messa in classifica tra le persone che non si fanno vedere troppo,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: che
1: si
0: hanno
1: poteva collegare alla puntata.
0: Esatto, una delle prime puntate che abbiamo fatto, sì, tra l'altro. Comunque sia, una scrittura potentissima, cioè una grandissima, come dire, cantautrice. Ha scritto, sì, anche Diamonds per Rihanna, sì, cioè ha fatto tanta roba. E Chandelier, vabbè, insomma. E, sì, e Diplo, ne abbiamo già parlato. Comunque, la cosa bella di questo trio, super trio, è che spunta così dal nulla, cioè, sì, senza, sì, dire niente. Nel 2018 fanno uscire Genius, che è appunto la prima hit.
1: Sì, sì, una mega hit. Sì, perché loro sono nati, come hanno dichiarato in diverse interviste, sono nati quasi un po' per gioco. Vabbè, poi se qualcuno volesse fare delle, diciamo, collegare i puntini con questo nome, ti viene a pensare che forse più che un gioco era un... diciamo, si stavano divertendo
0: un
1: così.
0: Un trip.
1: Comunque erano lì a dirsi, hanno fatto questo gruppo. E infatti, sì, nelle loro canzoni si sente molto questa musica elettronica, molto
0: psichedelica. Cioè, la loro musica mixa, sì, un po' di, cioè, psichedelismo, principalmente psichedelismo. Poi c'è anche tanto, sì, voglio dire, elettronica, eccetera.
1: E infatti, tra l'altro, nei loro video, loro tendono anche a non usare le loro, diciamo, immagini, sì, ma più usare degli avatar, delle immagini, appunto, che sembrano, sì, prese da un trip psichedelico.
0: Esatto.
1: Tranne nella canzone che ascolteremo, Thundercloud, dell'album, l'abbiamo già nominato, LSD, perché in questo album loro si fanno vedere, in questo, esatto, video, scusatemi, sì, è l'unica eccezione, loro si fanno vedere.
0: Esatto, esatto. Sì. Poi per il resto però i video sono veramente fighi, sì, cioè ci sono molti cartoni animati, cioè,
1: sì,
0: sembra praticamente uscito da Adventure Time.
1: Sì, è vero, un po' sì, Rick e Morty.
0: Sì, Rick e Morty, cioè è molto, molto bello. Però che facciamo? Parliamo,
1: sì,
0: ancora oppure?
1: Sì, Ed, facci fare un po' questo trip.
0: Dai.

0: Labyrinth, tra l'altro, è diventato famoso adesso perché a serie finita ha deciso di andarsene dall'ultima stagione di Euphoria, lasciandoli senza musica. Allora hanno dovuto rifare le musiche.
1: Mannaggia
0: da capo.
1: Loro. Vabbè, comunque, prima di andare avanti.
2: Prima di andare via, vogliamo magari ricordare ai ragazzi dove siamo, dove possono sentirci, ragazzi, ragazze, ragazzu, ascoltator.
1: Vi prego, fallo.
2: Allora, fallo. Sì, fallo castigatore, dicevano i factotum. Allora, sicuramente possono trovarci sul sito web di Radio Onde Quadre, quindi ondequadre.polito.it, come dice anche la nostra bellissima sigla.
1: Yeah. Sì.
2: Possono trovarci sull'Instagram, dove ovviamente non metteremo nulla se non, diciamo, gli avvisi di tutte le puntate ed anche dei vari palinsesti che sono
0: anche
2: colleghi nostri. Torino Free Time, Track 01, non solo Poli, ne sto dimenticando uno che
0: High tech.
1: Va bene, scusateci,
0: si offenderanno.
2: Ciao ragazzi,
1: scusateci. Comunque sì.
2: Detto questo, sul sito ci saranno anche le dirette differite dei programmi senza musica. E poi invece per Spotify come funziona?
0: Per Spotify arriveranno lo stesso giorno alle 4 del giorno stesso.
1: Esatto, il sabato di solito alle 4 viene pubblicata la puntata senza musica, la musica a parte, con una playlist a parte per ovvi motivi.
2: Sì, in realtà abbiamo ogni puntata comunque la sua playlist, se la cercate bene su Spotify.
1: Vero.
2: Molto nascosta, con copertine molto carine fatte dal sottoscritto senza intelligenza artificiale, ovviamente.
1: È vero ragazzi, non è usato, bellissime, sono veramente belle.
2: Solo stupidità umana.
1: Esatto. Comunque ragazzi, dopo questa grande parentesi, perché è sempre utile ricordare agli ascoltatori dove devo ascoltarci.
0: Per chi si fosse collegato ora, torniamo alle super band.
1: Sì, parlerei proprio della prima.
0: Sì, diciamo quale viene identificata come il Big Bang delle super band da parte degli storici della musica, ovvero i Cream.
1: Chi sono i Cream? Sì. Beh, nei Cream ci sono tipo la creme della creme, appunto il nome proviene da questo. E abbiamo Eric Clapton, cioè l'unico e il solo Eric Clapton alla chitarra e voce.
0: Sì, famosissimo.
1: Che aveva appena lasciato i Yardbirds, insomma. E poi
0: troviamo anche Ginger Baker e l'altro che adesso mi
1: Jack
0: sto
1: Bruce, Jack scusate. Bruce,
0: il bello della diretta, vedi, mi sono un
1: bello
0: attimo
1: della
0: confuso.
1: Sì, è Jack Bruce.
0: Vabbè, allora, alziamo le mani, non sono il nostro genere preferito, però sono molto famosi anche perché suonava negli anni 60, che noi non eravamo, perché questa band, naturalmente non eravamo nati, questa band nasce nel 1966 ed è durata pochissimo, anche perché questi tre, nonostante fossero tre geni, a quanto pare si odiavano tra di loro, assurdo.
1: Ma questo è appunto quando metti tre teste, top top singer, top musicisti in una stessa stanza, poi c'è appunto tutta il dramma di chi vuole prevalere, diciamo, a livello musicale, a livello di bravura, eccetera. Quindi quanto
0: dura? Anche perché
1: tipo
0: due anni.
1: Pochissimo.
0: Anche perché erano termini diversi, appunto, non gli interessava troppo il successo commerciale, ma quanto far vedere quanto fossero bravi, diciamo, nell'arte della musica. E tant'è che ci sono diversi aneddoti, tra cui una nell'autobiografia di Eric Clapton, che dice che ad un certo punto in un concerto si era così stancato di sentire questi altri due componenti che si facevano, diciamo, la lotta musicale, perché che ad un certo punto decise di smettere di suonare, rimase lì incantata ad ascoltarli e dire vabbè,
1: e gli altri
0: fate voi allora.
1: E non si sono accorti che la chitarra aveva smesso di suonare. Comunque c'è stato un po' di confusione, quindi specifichiamo un attimo. Quindi Eric Clapton, chitarra, Ginger Baker alla batteria, che veniva dal jazz, quindi uniamo rock e jazz. E ovviamente, Jack Bruce al basso.
0: Che Jack Bruce veramente c'è dietro, se c'è qualche parente di Jack Bruce ci fa causa. Ce lo siamo dimenticati. Vabbè,
1: Vabbè, al basso, e qui abbiamo formazione classica jazz, quindi è un bel miscuglio.
2: Ma Nino D'Angelo non c'era pure.
1: Nino D'Angelo pure. Sì,
0: no, quello è Crema.
2: Scusa.
1: Bellissimo. Comunque sì, l'album di successo di Disraeli Gears del 1967 è appunto, andremo ad ascoltare proprio una canzone dell'album, di questo album, che è proprio Sunshine of Your Love.

0: Bene, comunque devi dirci sì. qualcosa su, di più su questa canzone.
1: Sì, perché naturalmente gli ascoltatori magari più attenti si associano questa canzone a una scena epica del film Goodfellas di Martin Scorsese, quando si vede Robert De Niro che capisce tutto, che inizia a diventare vabbè, non faccio spoiler.
0: No spoiler.
1: Vabbè, a parte che è un film famosissimo, sì. Però
0: per carità, ci sta parlarne. Comunque, sì. Andiamo un attimo avanti e cambiamo genere, cambiamo sì. tempo.
1: Sì. Andiamo al tempo della pandemia, diciamo noi, ci ricordiamo bene.
0: Cavolo, sì, è vero.
1: Sì, sì, sono loro si sono perché diciamo stacchiamoci dalle super band
0: sì.
1: e andiamo alle collaborazioni che hanno avuto sì. un successo
0: abnorme, incredibile.
1: Sì.
0: Allora, alcuni li definiscono un super duo, sì. Altri no, però parliamo dei Silk Sonic. I Silk Sonic sì. composti da chi se non Bruno Mars e Anderson .Paak, quindi sì. cioè not bad, voglio dire, ci
1: sì,
0: sta.
1: Sì, sì, che loro si erano conosciuti nel 2017 quando Anderson .Paak apriva le date del tour mondiale di Bruno Mars. Quindi se qualcuno è andato ad ascoltarlo
0: sì.
1: si ricorderà, io non sono andato, non so nemmeno no. se è fatto date in Italia, comunque tour mondiale, ma l'Italia non è nel mondo.
0: Possibilmente no,
1: secondo me è in Europa.
0: Vabbè, si stanno rifacendo adesso, quest'estate sì. che Bruno Mars tornerà qui per, non sì. mi ricordo se non se tre o quattro date,
1: sì.
0: incredibile a luglio qui a Milano, quindi sì. ragazzi. E chissà, magari ci sarà Anderson .Paak, chissà.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. Già
1: comunque,
0: il nome della band duo, sì. Ti dà proprio l'immagine di quello che sono, no? Vellutato, qualcosa di morbido, elegante, è quello che sono.
1: Sì.
0: Stile musicale, ne potremmo parlare veramente tanto, sì. veramente geniale.
1: Sì. Faccio un attimo la presentazione sì, dei vero. Due, perché forse ce la siamo un attimo saltata, perché
0: vero,
1: Bruno
0: vero.
1: Mars, vabbè, l'abbiamo già detto, iconico, non dobbiamo noi, diciamo, raccontare chi è, cosa ha fatto, però le sue mega hit,
0: Uptown Funk,
1: quelle,
0: Versace,
1: sì, forse le abbiamo anche sentite in qualche puntata scorsa, adesso
0: possibile.
1: Non mi ricordo,
0: no.
1: qualche, no,
0: niente, Ed ci,
1: no, abbiamo sentito qualche niente. Canzone che, da cui lui si è ispirato, però,
0: North.
1: Sicuramente.
0: Ma chissà, vabbè.
1: Comunque,
0: vabbè, sì.
2: Sì, Gesù Cristo.
1: Sì. ecco.
0: E
1: poi c'è Anderson .Paak invece chi è un batterista, rapper, cantante e produttore indie funk, quindi
0: Damn.
1: Un ritmo più, diciamo, più anni 70.
0: Sì, sì, vabbè, ma con Bruno si sposano bene proprio perché anche lui è funk,
1: sì.
0: è super R&B, super
1: sì.
0: funk, cioè nel senso secondo me si sono sposati perfettamente.
1: Sì. Comunque, come abbiamo detto, nella pandemia si trovano a Los Angeles, si chiudono in uno studio,
0: bello.
1: Quando, bei ricordi, la pandemia, quando non si poteva uscire e decidono di fare le cose alla vecchia maniera. Quindi non utilizzano troppi strumenti elettronici, ma più musica, diciamo, suonata.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, proprio, sì, diciamo che si rifanno molto sullo
1: sì.
0: stile anni 70-80
1: sì.
0: del funk, e quindi sì, mixano tanto anche molto, no, oserei dire blues,
1: sì.
0: cioè nel senso c'è molta roba nel mezzo. La cosa bella è che loro due hanno una chimica incredibile tra di
1: sì.
0: loro. Cioè, non sembrano cantanti che cantano, due artisti che collaborano. No, si divertono assieme.
1: Sì.
0: Le live sono meravigliose, ma anche i videoclip. Nel senso, si vedono proprio che c'è uno
1: sì,
0: scambio di battute.
1: Due
0: tra...
1: amici che,
0: sì,
1: che si divertono facendo musica funk.
0: Che cavoleggiano, per
1: sì.
0: non dire l'altra. Però, capite, cioè, nel senso,
1: sì.
0: top. Veramente.
1: Nonostante
0: carino.
1: Questa, diciamo, leggerezza, comunque ai Grammy del 2022 fanno una razzia. Vincono un sacco di premi,
0: sì.
1: penso che adesso li vincono canzone dell'anno, registrazione dell'anno, miglior interpretazione R&B e miglior canzone R&B, quindi cioè, diciamo tutti i premi a cui erano candidati se li sono portati a casa.
0: Poi cosa molto interessante, Bruno Mars, cioè
1: sì.
0: a differenza di Anderson, lui è maniacale in studio, cioè tipo
1: sì.
0: lui e Anderson .Paak in un'intervista definisce Bruno come un, come dire, un maestro di matematica, perché è proprio maniacale, è attento a tutti i particolari della produzione, mentre
1: sì.
0: lui invece è il lato più spontaneo del duo, quello un po' più, cioè, che si fa portare dalla musica, dalla vibe, ecco.
1: Sì.
0: Comunque veramente un duo incredibile, e diciamo che di loro dicono tanto. Il New York Times parla di vintage luxury, il The Ringer di delightful funk fusion, cioè sono tante espressioni che proprio parlano del loro sound,
1: sì.
0: bello, bello, interessante.
1: Bene, ma vabbè, ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Esatto. Diciamo che la più importante è Leave the Door Open. Sì, però
1: si è già sentita tanto in radio, quindi noi vogliamo sentire una canzone diversa.
0: Sì, porterei piuttosto Fly As Me dei Silk Sonic dell'album An Evening with Silk Sonic del 2021. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Kate, balliamo, Kate. E cantiamo. Oh, ragazzi, facciamo un saltino geografico,
1: sì,
0: questa volta.
1: Dai, arriviamo in Italia. Parlando di due, come abbiamo detto.
0: Dui.
1: Parlando di duetti.
0: Duets.
1: Cosa? Vabbè, uno che non si può non citare è sicuramente un duo che ha fatto la storia della musica, ovvero Francesco De Gregori e Lucio Dalla.
0: Fa molto ridere perché comunque, voglio dire, la puntata è super band, no?
1: Sì.
0: Si parte dagli Audioslave, poi De Gregori da... Cioè,
1: sì,
0: ma perché in Italia, ragazzi, in Italia non è che c'è tutta questa super band. Non lo so.
1: Sì,
0: non
1: sono conosciamo troppe. Sì, conosciamo più collaborazioni,
0: esatto,
1: di questo tipo.
0: E comunque ne vogliamo parlare perché è rimasta, cioè è, sì, molto, cioè ha proprio lasciato un grandissimo segno nella musica italiana, nel cantautorato italiano,
1: sì,
0: sicuramente, ma in generale in Italia.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi...
1: Che tra l'altro erano comunque, come vediamo, abbiamo visto anche prima, arrivavano da due generi diversi, cioè generi più o meno simili, però comunque erano, uno era molto più vicino al jazz,
0: sì,
1: l'altro molto più vicino al
0: cantautorato.
1: Dalla, sì, era un vulcano di energia,
0: esatto,
1: veniva dal jazz ed era anche, amava l'improvvisazione nei concerti.
0: Sì, sì, sul palco era uno che camminava molto,
1: sì,
0: includeva, cioè nel senso si muoveva e,
1: sì,
0: come dire, voleva fare spettacolo al pubblico, ecco.
1: Sì, mentre,
0: sì,
1: De Gregori, un po' considerato il Bob Dylan italiano, cioè non da me più che altro perché non sono così esperto per fare questi paragoni.
0: È vero,
1: però,
0: è vero.
1: Però, diciamo, era un intellettuale più schivo, sul palco nei suoi concerti sta più fermo. Vabbè,
0: era
1: adesso
0: statua,
1: c'ha anche i suoi
0: statua
1: anni. Complimenti che continua a farli.
0: Esatto.
1: Complimenti anche
0: a
1: perché
0: differenza.
1: Loro si sono trovati, hanno deciso di fare, a parte le canzoni assieme, hanno deciso di fare questa collaborazione perché nel 1979 volevano fare un tour assieme. Però in quegli anni, negli anni 70, erano anni molto particolari per,
0: sì,
1: l'Italia.
0: Gli anni di piombo?
1: Sì. Cosa era successo? Tra l'altro, succedeva ai concerti che collettivi di estrema sinistra, autonomia operaia,
0: sì,
1: andavano, autoriduttori chiamati,
0: gli
1: autoriduttori, mi sembra, andavano ai concerti a contestare il prezzo dei biglietti, la mercificazione della musica, diciamo erano anni proprio diversi.
0: Sì,
1: e quindi loro
2: lo sapessero adesso.
1: Invece, mamma mia,
0: adesso,
1: veramente.
0: Adesso
1: un concerto costa, sì, non so quanti, tipo Bruno Mars prima
0: vabbè,
1: 100 euro,
0: Mars,
1: il biglietto costa di meno.
0: Il biglietto un po' più vicino,
1: sì,
0: cioè sui 160,
1: ah, 160,
0: non l'ho preso io ma una mia amica, ma
1: mi
0: vabbè,
1: ammazza.
0: Anche solo Lady Gaga che quando è venuta a Milano sui 300 euro per entrare,
1: sì,
0: sul palco, cioè voglio dire,
2: sì, sì, ma comunque anche ho visto le infografiche, cos'è, del ministero per quest'anno, cioè più 30% di incassi per la musica come settore, non,
0: Madonna,
2: so se sia la partecipazione, sono i biglietti, però dopo aver visto,
0: chissà,
2: certi numeri ho paura.
0: È vero.
1: Pensa che invece Dalla e De Gregori furono obbligati, diciamo, a vendere biglietti a 1000 lire.
0: Che allora erano quanti? 1000 lire?
1: Non lo so proprio, ma perché c'era l'inflazione.
0: Era la metà, 500, quindi tipo, boh, 50 euro, non 500.
1: No, allora, tu conta che nel 2002 2000 lire erano un euro, quindi sarebbero...
0: Ah.
1: Però tu devi contare che c'è, è proprio, sono...
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: C'è lì con l'inflazione. Non
0: vabbè,
1: so, Ed, tu ti ricordi quando c'erano le lire?
2: Guarda... Sono proprio nato assieme all'euro io, quindi c'ho ancora la calcolatrice di mia nonna, quella,
0: sì,
2: blu,
0: sì,
2: il convertitore.
0: Sì, sì, proprio quella.
2: Sì, no,
0: comunque, ritornando,
1: comunque fecero questo super tour con un successo enorme.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Nonostante appunto tutti i pericoli di tutte queste ribellioni, gli scontri con la polizia, casini, loro hanno voluto proprio aprire i palchi come risposta, ecco, come azione,
1: sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: hanno deciso,
1: sì,
0: di
1: anche
0: prendere.
1: Anche perché questa, adesso non l'abbiamo detto, però era il ritorno di De Gregori ai concerti dopo un live che era stato interrotto da autonomia operaia,
0: sì,
1: e gli avevano fatto un processo, diciamo, pubblico per i troppi soldi che chiedeva.
0: Sì.
1: Comunque...
0: A livello di hit,
1: sì,
0: il loro album, cioè il loro, come dire, il disco che ne derivò, che
1: sì,
0: ne uscì, fu proprio Banana Republic, che è proprio un successo enorme, addirittura cioè riuscirono a vendere più di 500.000 copie, cioè per l'epoca,
1: sì,
0: comunque non è niente di male,
1: sì,
0: e c'erano un sacco di appunto capolavori, la cosa bella è che si scambiavano le canzoni tra di loro,
1: sì, sì,
0: era
1: poi facevano, uno faceva le canzoni dell'altro,
0: esatto,
1: l'altro, è stato molto bella. Quindi noi decidiamo di ascoltare una delle loro collaborazioni più famose,
0: sì,
1: ovvero Cosa sarà, dell'album Lucio Dalla di De Gregori e Dalla.
3: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a far

0: Beh, rimaniamo sempre in Italia, direi.
1: Sì, sempre parlando di duetti.
0: Sì, tra l'altro da Francesco De Gregori a Dalla passiamo a un altro duets importante.
1: Dalla De Gregori con i tatuaggi.
0: Esatto. Questo duets è formato da J-Ax e Fedez.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: uno dei sodalizi commerciali, artistici, mediatici. Esatto. Che
2: ma Fedez,
1: ha avuto più
2: il Corriere Espresso, sì.
0: Sì, Fedez.
2: Cugino di HL.
0: Sì. Vabbè. Comunque sì, diciamo che... è più che un duo, è stato proprio un intrattenimento mediatico incredibile, perché come possiamo ricordare a Fedez piace litigare.
1: Sì.
3: Dillo alla mamma, dillo all'avvocato.
0: Esatto,
1: ecco,
0: quello.
1: Sì, perché poi loro litigarono, ma andiamo dal principio. Innanzitutto chi erano loro due? J-Ax era, classico, lo zio del rap, del rap italiano, diciamo dagli Articolo 31 arrivava, un sacco di successi, ok, mentre Fedez a quell'epoca era sulla cresta dell'onda, era il giovane rapper che si lanciava nella musica pop, faceva una razzia di successi, premi, date, palazzetti, tant'è che sono arrivati all'apice, sono stati il primo, gruppo, i primi artisti rapper a esibirsi a San Siro.
0: Esatto.
1: Il primo giugno del 2018, davanti a 80.000 persone.
0: Sì, quello è stato proprio l'apice della loro carriera come duo, ecco.
1: Sì, perché adesso noi magari siamo abituati a vedere rapper negli stati, cioè abituati comunque negi ultimi anni, ma adesso arriverà Sfera Ebbasta a San Siro, l'ha già fatta, arriverà
0: all'Allianz,
1: come si chiama?
0: Sì.
1: L'Allianz Arena, l'Allianz Stadium.
0: Ma comunque siamo abituati,
1: però all'epoca non era mai successo. I primi furono proprio loro due, con il successo di Comunisti con Rolex.
0: Sì, questo album incredibile. Perché vabbè, allora partiamo dal presupposto che Fedez, oltre ad essere un cantante, cioè è un grande è un grande influencer, mettiamola così.
1: Tant'è che dal loro pezzo che poi ascolteremo, Vorrei ma non posso, quella hit estiva di quell'album, da lì in quella canzone cita, se non sbaglio, Chiara Ferragni, e poi da lì nasce tutta la storia con Chiara Ferragni, che poi ha portato a tutto il successo che hanno avuto
0: e tutto il devasto che hanno portato nell'Instagram.
1: Loro dopo il concerto poi dicono, come abbiamo detto prima, litigano, smettono di parlare, non
0: perché,
1: si sa più niente.
0: Perché loro hanno creato fondano la Newtopia, che è la loro etichetta discografica, e il litigio praticamente tratta più che altro interessi riguardo questa etichetta discografica, quindi Fedez era all'oscuro di alcune cose rispetto a J-Ax, che invece voleva uscire appunto da questa etichetta per andare avanti e insomma seguire altri progetti, e questa cosa Fedez non la sapeva, insomma quando l'ha scoperta è stato un tradimento, dramma, pianti,
1: tutto questione di soldi,
0: esatto,
1: e quindi
0: esatto.
1: Loro non si parlano, nonostante hanno fatto questo successo assieme, sono diventati famosissimi e tutto, poi non si sono parlati più per 4 anni.
0: Sì, ma dal giorno dopo del concertone hanno smesso di seguirsi su Instagram, eccetera eccetera. Poi la redenzione qualche anno dopo. Dopo un periodo un po' brutto per Fedez, eccetera, insomma, la malattia, la nascita del primo genito, bla bla bla. Comunque, quello era l'unica cosa bella. Insomma, riescono a riappacificarsi. Comunque, non parliamo
1: quando
0: altrimenti.
1: Si riappacificano al concerto Love Me che aveva fatto Fedez per il. Per la beneficenza, per Milano, qualcosa del genere. Nel 2022.
0: Esatto. Comunque, ascoltiamo questa hit estiva.
1: Sì, vai. Vorrei ma non posso.

0: Che poi sono curioso di sapere come si comprano, cioè,
1: esami all'università.
0: Sì, vabbè, l'italiano
1: è stato bello, bello.
2: Vabbè, ma si può fare, se tu conti che il trota con le università albanesi qualcosa l'ha combinato.
1: E invece tu, sulle università di Politecnico di Torino, sai comprarci qualche esame, no?
2: Sì. Allora, lo stock exchange come messo, perché tutti sono comunque buoni, sono validi, adesso sono anche un po' in crescita, che ho visto un po' di predatori, quindi... Quindi potrebbe essere interessante in realtà acquistare titoli anche di qua. Però vabbè, no, non perdiamoci. Non come sta andando, ragazzi?
0: A posto, ci siamo divertiti. Sì, tantino.
2: È un caso. Parliamo di supergruppi. Non abbiamo menzionato forse uno dei supergruppi più fighi che siano mai esistiti.
0: Sì. Please.
2: Ed è molto figo anche perché sono direttamente coinvolto in questo supergruppo.
0: Ah.
2: Nasce nel 2018, più o meno del 2019.
1: Bene.
2: Ci siamo, appunto, ci sono io.
0: Ah, sì, vai.
2: Che già avevo un progetto solista, quindi conta come supergruppo, perché ero già noto per altri progetti. Ho fatto questo album che si chiamava Storia del Mascherante Vendicato, dove c'era anche la grande hit, come si chiamava? Storia di un piccione raddomante. Comunque no, tutte cose interessanti che erano già uscite, quindi già un po' sulla
0: 01,
2: scena.
0: Track 01 ti devi
2: Chiamatemi. Matteo, Marta, sono qua.
0: Dai.
2: C'era poi Vincenzo, che proprio si chiama Vincenzo, che è questo ragazzo batterista. In realtà lui è a capo di questo progetto e poi è arrivato un EP dopo, no? E Big Mickey, un altro sempre giù zona bresciana, e poi c'era Goffredo. Eravamo noi, formazione più o meno era Vincenzo voce,
1: è
2: batteria,
1: nostro vecchio amico,
2: esatto, io al basso, Michele alla chitarra, e boh, Goffredo filmava
1: al triangolo,
2: al campanello fuori. E da questo nasce un bellissimo EP che si chiama Conosciamo gli animali. Stracarino, ci sono tre canzoni, ognuno su un animale diverso. C'era appunto l'headliner, che è quella più famosa anche, che si chiama Pesce Geniale, che parla di un delfino. Ce l'abbiamo qua, ve la faccio anche sentire perché è proprio carina.
0: Sì.
3: Pesce geniale.
4: Pesce geniale.
3: Pesce geniale.
4: Pesce geniale.
2: E giustamente parte così, poi arriva la parte metalcore, che è così.
1: Un viaggio tra i generi.
2: C'è su SoundCloud, potete trovarla, Pesce Geniale, Vincenzo, Feed Big Mickey, è un grande progetto, un super gruppo, davvero super. Dovevo menzionarlo, scusate.
0: Prego,
1: giusto. Bellissima canzone.
2: E invece, tornando, volevate comprare gli esami all'università voi?
0: Sì.
2: Io non posso venderveli, posso regalarveli. Grandissimo premios.
0: No.
2: Per qualche gioco, giochino, tocchino.
0: No way.
2: Non abbiamo parlato davvero di un casino di supergruppi che magari meritavano una menzione. Ci sta, abbiamo poco tempo. Quindi adesso vediamo se li riuscite a riconoscere voi. Io
0: Oddio.
2: Vi dico gli artisti di ogni supergruppo con tutti i gruppettini da cui arrivano e voi provate a dirmi il nome del gruppo. Alcuni sono facili, alcuni un po' meno.
0: Sì.
2: Secondo me
0: io ne conosco zero, però
2: questo primo secondo me Alessia lo conosci.
1: Baby.
2: Abbiamo alla voce Tom York dei Radiohead, al basso e alla tromba abbiamo Flea dei Red Hot Chili Peppers. Poi abbiamo Nigel Godrich, che è sempre il produttore di Radiohead, Joey Waronker, che è stato nei Ram, è stato con Beck, e Mauro Refosco con David Byrne. Quello è il gruppo.
0: Non lo conosco,
2: non lo conosci? Non li hai mai sentiti?
0: No.
2: Tu?
1: No, io non li conosco.
2: Questi erano gli Atoms for Peace. Hanno fatto un album bellissimo, omonimo, c'è Ingenue, che è una canzone della Madonna, e davvero Flea sia al basso che la tromba. Per me spacca, cioè davvero.
0: No, io sono senza parole, com'è possibile che non li conosca? Vabbè.
2: Proprio la tromba.
0: Ho cercato adesso. Allora,
1: questo
0: volevo
1: è un
0: barare.
1: Consiglio anche per
0: volevo barare, però non l'ho fatto. Però l'ho cercato, cioè sono senza parole.
2: Proviamo in un'altra. Cioè. Abbiamo formazione un po' mista tra Santana, The Tubes, Steve Miller Band. Quindi da Santana ci sono Greg Rowley e Neil Sean. Della Steve Miller Band c'è Miller, buonanotte, Ross Valerie. Poi c'è Prairie Prince, che è stato poi sostituito da Ainsley Dunbar, che ha suonato con Frank Zappa e con David Bowie. Il gruppo qual è?
1: Io veramente sono veramente in difficoltà.
0: Cioè,
1: fare
0: magari
1: so i cantanti, ok.
0: Esatto, ci devi fare perlomeno delle opzioni.
2: Vabbè, delle opzioni volete. Abbiamo Yes, Boston, Journey... E oddio, come si chiamano gli altri? White Stripes.
0: Di sicuro non sono White Stripes.
2: Ma perché? Ma dici?
1: Secondo me nemmeno... No, cioè i Boston nemmeno. So cioè i Boston sono quelli della canzone di Scrubs.
2: Di Snuts.
1: No, prova Scrubs. Non so se avete...
2: Ah, la canzone di Scrubs. Sì, I'm Not Superman.
0: Prova.
1: Yes.
2: No, erano Journey.
1: No.
0: No, Yes no, perché ne abbiamo parlato.
1: Ah, beh...
0: Progressivo.
2: Dai, questi dovete saperli, per favore.
0: No, ti prego.
2: Qua abbiamo dai gruppi misti, quindi The Nice, The Goats, Atomic Rooster. Ok, questi sono i gruppi che afferiscono.
0: Mm. Ok.
2: Abbiamo Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer. Come si chiama il gruppo?
1: Sarà tipo i loro Emerson, Lake, Palmer.
2: Non ti sfugge nulla. Bravo. Proprio quello.
1: Saranno... si chiama così. Ho detto, vabbè, però, oppure ma o faccio i nomi o dico i cognomi.
0: Ma non è giusto. Sì. Ma non è giusto. Ok, vabbè, vinto.
2: No, ci vuole una rimonta di Francesco finalmente.
1: Vai,
0: bravo.
2: Quale esame vuoi vincere? Quale esame vuoi comprare all'università?
1: Qualcuno di aerospaziale, dai, che mi manca. Prendo dai tuoi.
0: Vabbè, ha vinto. Okay.
2: Vabbè, allora, se vuoi dare l'esame di missioni spaziali al posto mio, te lo cedo molto volentieri.
1: Vai. Andate sulla Luna, bellissimo.
2: Ma... Seccia, hai visto che roba.
1: E allora, portaci tu.
2: E allora, adesso torniamo un altro gruppo, sempre super, super gruppo. Si chiamano gli Last Shadow Puppets. Abbiamo Alex Turner degli Arctic Monkeys, Miles Kane dei Rascals, abbiamo James Ford di Simian Mobile Disco e la canzone si chiama The Age of the Understatement.

0: anche questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Peccato, bene, siamo bene. Molto tristi.
1: Sì, ti è piaciuta?
0: Sì, molto carino. Spero anche bene. Ed.
2: No, mi ha fatto schifo totalmente.
0: Oh, no, adesso
2: abbiamo messo Gioias e Fedez, giornata rovinata, ok?
0: Ci sta, posso dire, ci sta.
2: Mi dimetto.
0: Però, vabbè, ritorniamo con la solita rubrica concerti album. E sì, in particolare inizierò con i concertini. E abbiamo qui a Torino, all'Allianz Stadium, Tiziano Ferro, il 10 giugno del 2026, con sì, una data.
1: Prossima settimana.
0: Esatto. E Max Pezzali, il 13-14 giugno, insomma, doppia.
1: Sempre all'Allianz Stadium.
0: Sempre lì. E poi, ragazzi, a Milano, i Men I Trust, il 7 giugno, al Fabric. Ragazzi, io cerco disperatamente qualcuno con cui andarci, però vabbè, niente.
2: Dovevamo andare.
1: Se qualcuno vuole andare,
0: veramente,
1: scriva a On The Quadra.
0: Esatto, a me, Ale. Sì. Vabbè.
1: Comunque, mentre gli album sono usciti ultimamente, Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato, Everyone for 10 Minutes dei Bleachers e Cosmic Opera Act di Labyrinth. Bene,
0: bene.
1: Ricordiamo
0: adesso,
1: dove
0: sì,
1: ci possono ascoltare.
2: Potete ascoltarci sulla radio del Politecnico, dal sito web, perché una web radio non è FM, non è AM, è web. Quindi ondequadre.polito.it.
1: Sì, il sabato alle 14.
2: Alle 14, la replica è sempre il sabato
0: alle 20.
2: Siamo su Instagram a polito_ondequadre.
1: Sì, e ricordiamo che si possono ascoltare su Spotify alle 4 dello stesso giorno.
2: Esattamente.
1: Senza musica.
2: Senza musica, ma tutti i brani sono nella nostra playlist che si chiama Rewind Our Tracks.
1: Sì.
2: Molto carina. Se invece cercate Rewind, il numero della puntata, scoprirete anche la playlist singola con una bellissima grafica, un titolo molto simpatico.
1: Sì.
2: E anche un piccolo recap della puntata in descrizione, dove sì, mettiamo i momenti più salienti, tipo quando Alessia ha dimenticato la bici, oppure quando io ho starnutito, non mi ricordo più.
0: Esatto.
2: Comunque
0: esatto,
2: cose.
1: Bene.
0: Bene,
2: c'ho detto,
0: ragazzi, ci ho detto,
1: arrivati.
0: Direi che siamo arrivati e vi auguriamo una buonissima giornata e un
3: sì,
0: weekend.
3: ondequadre.polito.it.

cosa ti aspetti da me. Quegli abbracci stretti mentre vai e giochi con un'altra vita se ti annoi. Occhi chiusi quando sei.

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro, quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questa è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero, quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare, crescendo poi, no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale. E questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza, il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove. Il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto. Le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi, anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, no? E spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita
0: certo
1: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica,
0: certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: okay, non c'è allora assolutamente, vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti,
0: certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci,
0: assolutamente sì,
1: ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, è come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo. Ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti, e quindi ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi, ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non la sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere. È anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione, perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No,
1: qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene, bene, bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere, veramente, veramente ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio, Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao, alla prossima. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10, Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: www.polito.it

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Cosa succede quando i più grandi talenti della musica spengono i riflettori solisti per chiudersi nella stessa stanza?
2: Benvenuti a Rewind. Oggi vi raccontiamo la storia delle super band e di collaborazioni che hanno fatto la storia.
3: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
1: Ciao Fra.
2: Ciao Ale, bentornati.
1: E ciao Ed.
4: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Abbiamo fatto questo change of plan dell'intro, però
2: sì,
1: va bene.
2: Un intro diverso dal solito.
1: Carino.
2: Vediamo se continuerà così prossimamente.
1: Esatto, sperimentiamo.
2: Comunque,
1: abbiamo già spoilerato il topic della puntata di oggi.
2: Abbiamo introdotto.
1: Esatto, e in particolare, cioè, parliamo proprio di questi grupponi, persone prese da un gruppo, da un altro gruppo, che si mettono assieme.
2: Sì, alla fine le super band cosa sono? Sono progetti o di diversi gruppi o progetti solisti che decidono di unirsi e fare un album, qualche collaborazione assieme, e in questi casi che porteremo noi saranno, diciamo, utili per entrambi, perché porteranno un successo enorme.
1: Esatto.
2: Per entrambi o per più, perché noi,
1: esatto,
2: vedremo che le super band non è che sono solo due persone.
1: Non solo due.
2: Due sembra tipo una merendina. Però,
1: esatto. Vabbè. Comunque, iniziamo con parlando degli Audioslave, che è proprio un esempio lampante di super band. E chi ci sono negli Audioslave? Chris Cornell, che è i membri dei Rage Against the Machine.
2: Sì, Chris Cornell, che arrivava dai Soundgarden.
1: Esattamente, esattamente. La voce dei Soundgarden. Insomma, partiamo dall'inizio. Siamo nel 2000, e i Rage Against the Machine si sciolgono perché il loro frontman, Zach Della Rocha, se ne va.
2: Sì.
1: Loro,
2: un
1: però,
2: gran casinista, Zach Della Rocha, viene ricordato così.
1: Esatto, esattamente. E lì quindi rimangono questi tre musicisti pazzeschi: Tom Morello alla chitarra, insomma un chitarrista spettacolare, Tim Comerford, al basso, e Brad Wilk alla batteria. Il problema è che non hanno una voce.
2: Sì. Tom Morello, tra l'altro, se non sbaglio, ha fatto una canzone con i Maneskin ultimamente, vero Ed? Tu mi confermi?
4: Ne ha fatta una con i Maneskin,
2: quindi Orgoglio Italiano.
4: Sì. Quei Pretty Reckless pure, quando è uscito il penultimo album loro.
2: Quindi comunque uno molto molto attivo. Comunque, torniamo agli Audioslave.
1: Allo stesso punto, quindi, era Chris Cornell e la voce dei Soundgarden, un gruppo che si era sciolto anche nello stesso periodo, e quindi il frontman cercava proprio di prendere un'altra direzione, sempre musicale, e quindi avviene questo incontro incredibile, e si crea questo nuovo equilibrio.
2: Sì.
1: Perché la cosa bella delle super band è proprio che non sono persone a sé stanti che fanno musica nel loro modo, ma si crea proprio questo nuovo equilibrio.
2: Sì, sì, alla fine magari arrivano anche da generi diversi, perché in questo caso erano proprio, diciamo, da una parte avevi una componente molto più rock, dall'altra invece era uno stile più grunge di Seattle.
1: Esatto.
2: Va bene, arrivati a questo punto decidono di fare il loro album Audioslave, un successo incredibile, tant'è che fa tre dischi di platino. Sì.
1: Madonna. E tra l'altro, però, questo album finisce su internet illegalmente prima dell'uscita, ma comunque ciononostante, appunto, il successo è arrivato allo stesso modo. E poi nel 2005, tra l'altro, fanno una cosa molto storica,
2: loro, a parte abbattere i confini della musica, diciamo abbattono pure i confini politici, perché loro sono stati la prima band rock americana per ricevere il permesso per suonare a Cuba.
1: Esatto.
2: Il 6 maggio 2005. Sì, fecero un concerto, un mega concerto gratuito a La Habana, la capitale, e fu una cosa comunque assurda. Dobbiamo pensare anche, diciamo, sono notizie, diciamo, dei giorni di adesso, che Cuba,
1: sì,
2: non è proprio in buoni rapporti con gli Stati Uniti.
1: Sì, sì, proprio così. E comunque, parlando di stile, allora, sì, diciamo, la cosa bella degli Audioslave è che combinano riff tipici dell'hard rock degli anni 70 con il rock alternativo, e quindi proprio creano questo sound totalmente distinto. Poi vabbè, parliamo anche dell'estensione vocale di Cornell, che è incredibile, ma anche gli assoli di Morello, cioè tanta roba, tanta roba. Sì. Ah, una cosa interessante è che Morello, nonostante abbia affermato di non sentirsi mai troppo limitato musicalmente nei Rage Against the Machine, ha detto di avere molto più spazio musicale con questo nuovo progetto, quindi appunto...
2: Sì, quindi alla fine novità, può essere, ecco, anche un aiuto, diciamo, fare una super band, come potremmo, sì, sentire nella canzone che sentiremo, Show Me How to Live, dell'album Audioslave.

0: Mi sento svegliata.
1: Sì, sì, siamo partiti col botto.
0: Porca la miseria, sì. Facciamo un saltino.
1: Sì, sì, perché comunque le super band non sono una cosa solo appartenente al passato.
0: Sì, e neanche al genere metal, perché in realtà molto spesso sono metal o hard rock. Però,
1: sì, sì, però ci sono delle eccezioni.
0: Sì, sì, sì, e infatti noi parleremo proprio di questa eccezione particolare, sì. Perché è particolare anche il loro nome, sì. LSD.
1: LSD,
0: LSD, sì. Vabbè. Chiamiamolo in italiano LSD, e LSD. Non è la droga,
1: ah, no.
0: Anche se potrebbe diventarlo, per i fan,
1: sì.
0: Potrebbe diventarlo. E allora, questa super band è più un super trio.
1: Chi sono gli LSD, innanzitutto?
0: Sì, sì.
1: Allora, L, Labyrinth,
0: sì.
1: Sì, S, Sia, e sì. D, Diplo, che tra l'altro Diplo è anche producer dei Major Lazer. Non so,
0: esatto.
1: Se, perché a volte...
0: Che è un'altra super band.
1: Sì,
0: è un'altra super band, però
1: sì.
0: Elettronica. Appunto, parliamo proprio di generi,
1: sì.
0: Totalmente distaccati, diversi.
1: Sì, sì, qua si, diciamo, si uniscono Labyrinth, che è un rapper, produttore musicale.
0: Anche
1: diciamo
0: R&B,
1: molto R&B. Sì, che
0: sì.
1: È diventato famoso anche ultimamente perché, vabbè, ha fatto le canzoni della serie...
0: Sì, sì. Assolutamente. Infatti
1: è
0: quello
1: sì.
0: Meno conosciuto tra, sì. Del trio, però adesso... ultimamente sicuramente molto più conosciuto grazie a Euphoria, con
1: sì.
0: Hit incredibili come When I Rip,
1: sì,
0: R.I.P.
1: Sì, sì.
0: O Mount Everest, molte altre hit veramente
1: sì,
0: conosciutissime,
1: sì. Mentre si è diventata famosa, mi sembra che le prime canzoni aveva fatte con Lady Gaga, comunque
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Diciamo iconica anche,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: sempre
0: cioè...
1: i video con quella ballerina che col suo, con
0: esatto.
1: Il suo stesso taglio di capelli.
0: Sì, diciamo che lei è una di quelle che può essere anche un attimo messa in classifica tra le persone che non si fanno vedere troppo.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: che
1: si
0: hanno
1: poteva collegare alla puntata.
0: Esatto, sì. Una delle prime puntate che abbiamo fatto,
1: sì.
0: Tra l'altro. Comunque sia, una scrittura potentissima, cioè una grandissima, come dire, cantautrice. Ha scritto
1: sì.
0: Anche Diamonds per Rihanna,
1: sì.
0: Cioè ha fatto tanta roba. E Chandelier, vabbè, insomma. E,
1: sì.
0: E Diplo. Ne abbiamo già parlato. Comunque la cosa bella di questo trio, super trio, è che spunta così dal nulla, cioè
1: sì,
0: senza
1: sì.
0: Dire niente, nel 2018 fanno uscire Genius, che è appunto la prima hit.
1: Sì, sì, una mega hit. Sì, perché loro sono nati, come hanno dichiarato in diverse interviste, sono nati quasi un po' per gioco. Vabbè, poi se qualcuno volesse fare delle, diciamo, collegare i puntini con questo nome, ti viene a pensare che forse più che un gioco era un... Diciamo si stavano divertendo
0: un
1: così.
0: Un trip.
1: Comunque erano lì a divertirsi, hanno fatto questo gruppo. E infatti
0: sì,
1: nelle loro canzoni si sente molto questa musica elettronica, molto
0: psichedelica.
1: Cioè,
0: la loro musica mixa
1: sì.
0: Un po' di... Cioè, psichedelismo... Principalmente psichedelismo, poi c'è anche tanto,
1: sì.
0: Voglio dire, elettronica, eccetera.
1: E infatti, tra l'altro, nei loro video, loro tendono anche a non usare le loro, diciamo, immagini,
0: sì.
1: Ma più usare degli avatar, delle immagini appunto che sembrano
0: sì.
1: Prese da un trip psichedelico.
0: Esatto.
1: Tranne nella canzone che ascolteremo, Thundercloud, dell'album, l'abbiamo già nominato, LSD, perché in questo album loro si fanno vedere, in questo
0: esatto.
1: Video, scusatemi,
0: sì.
1: È l'unica eccezione, loro si fanno vedere.
0: Esatto, esatto. Sì. Poi per il resto però i video sono veramente fighi,
1: sì.
0: Cioè ci sono molti cartoni animati, cioè
1: sì.
0: Sembra praticamente uscito da Adventure Time.
1: Sì, è vero, un po' sì, Ricchi e Morti.
0: Sì, Ricchi e Morti, cioè è molto molto bello, però... Che facciamo? Parliamo
1: sì.
0: Ancora oppure...
1: Sì, Ed, facci fare un po' questo trip.
0: Dai.

0: Labyrinth, tra l'altro, è diventato famoso adesso perché a serie finita ha deciso di andarsene dall'ultima stagione di Euphoria, lasciandoli senza musica. Allora hanno dovuto rifare le musiche
1: da capo. Vabbè, comunque, prima di andare via,
2: vogliamo magari ricordare ai ragazzi dove siamo, dove possono sentirci, ragazzi, ragazze, ragazzu, ascoltator.
1: Vi prego, fallo.
2: Allora, fallo. Sì, fallo castigatore, dicevano i factotum. Allora, sicuramente possono trovarci sul sito web di Radio Onde Quadre, quindi ondequadre.polito.it, come dice anche la nostra bellissima sigla.
1: Yeah. Sì.
2: Possono trovarci sull'Instagram, dove ovviamente non metteremo nulla se non, diciamo, gli avvisi di tutte le puntate e anche dei vari palinsesti che sono
0: anche colleghi
2: nostri, Torino Free Time, Track 01, non solo Poli, ne sto dimenticando uno che
0: High tech.
1: Va bene, scusateci.
0: Si offenderanno.
2: Ciao ragazzi.
1: Scusateci. Comunque, sì.
2: Detto questo, sul sito ci saranno anche le dirette differite dei programmi senza musica. Sì. E poi invece per Spotify, come funziona?
0: Per Spotify arriveranno lo stesso giorno alle 4 del giorno stesso.
1: Esatto, sabato di solito alle 4 viene pubblicata la puntata senza musica, la musica a parte, con una playlist a parte per ovvi motivi.
2: Sì, in realtà abbiamo ogni puntata comunque la sua playlist, se la cercate bene su Spotify.
1: Vero.
2: Molto nascosta, con copertine molto carine fatte dal sottoscritto senza intelligenza artificiale, ovviamente.
1: È vero, ragazzi, non è usato, bellissime, sono veramente
2: solo stupidità umana.
1: Esatto. Comunque, ragazzi, dopo questa grande parentesi, perché è sempre utile ricordare gli ascoltatori dove ascoltarci.
0: Per chi si fosse collegato ora, torniamo alle super band.
1: Sì, parlerei proprio della prima.
0: Sì, diciamo quale viene identificata come il Big Bang delle super band da parte degli storici della musica, ovvero i Cream.
1: Chi sono i Cream? Sì. Beh, nei Cream ci sono tipo la creme della creme, appunto il nome proviene da questo, esatto.
0: Sì.
1: E abbiamo Eric Clapton, cioè l'unico e il solo Eric Clapton alla chitarra e voce.
0: Sì, famosissimo.
1: Che aveva appena lasciato i Yardbirds, insomma. E poi
0: troviamo anche Ginger Baker e l'altro che adesso mi
1: Jack
0: so
1: Bruce,
0: Jack
1: scusate.
0: Bruce, il bello della diretta, vedi, confuso.
1: Sì, è Jack Bruce.
0: Vabbè, allora, alziamo le mani, non sono il nostro genere preferito, però sono molto famosi anche perché suonava negli anni 60, che noi non questa band, naturalmente non eravamo nati, questa band nasce nel 1966 ed è durata pochissimo, anche perché questi tre, nonostante fossero tre geni, a quanto pare si odiavano tra di loro, assurdo.
1: Ma questo è appunto quando metti tre teste, tre top, top singer, top musicisti in una stessa stanza, poi c'è appunto tutta il dramma di chi vuole prevalere, diciamo, a livello musicale, a livello di bravura, eccetera. Quindi
0: due anni. Anche perché erano termini diversi, appunto, non gli interessava troppo il successo commerciale, ma quanto far vedere quanto fossero bravi, diciamo, nell'arte della musica. E tant'è che ci sono diversi aneddoti, tra cui una nell'autobiografia di Eric Clapton, che dice che ad un certo punto in un concerto si era così stancato di sentire questi altri due componenti che si facevano, diciamo, la lotta musicale, perché che ad un certo punto decise di smettere di suonare, rimase lì incantata ad ascoltarli e dire fate voi, allora
1: non si sono accorti che la chitarra aveva smesso di suonare. Comunque c'è stato un po' di confusione, quindi specifichiamo un attimo. Quindi Eric Clapton chitarra, Ginger Baker alla batteria, che veniva dal jazz, quindi uniamo rock e jazz, e ovviamente Jack Bruce al basso.
0: Jack Bruce veramente c'è dietro, se c'è qualche parente di Jack Bruce ci fa causa, ci siamo dimenticati.
1: Al basso, e qui abbiamo formazione classica jazz, quindi un bel miscuglio.
2: Ma Nino D'Angelo non c'era pure?
1: Nino D'Angelo
2: no,
1: pure?
2: Io.
1: Sì,
0: no, quello è Crema.
2: Scusa.
1: Bellissimo. Comunque sì, l'album di successo di Israeli Gears del 1967 è appunto, andremo ad ascoltare proprio una canzone dell'album, di questo album, che è proprio Sunshine of Your Love.

0: Bene, comunque devi dirci sì. qualcosa su, di più su questa canzone.
1: Sì, perché naturalmente gli ascoltatori magari più attenti si associano questa canzone a una scena epica del film Goodfellas di Martin Scorsese, quando si vede Robert De Niro che capisce tutto, che inizia a diventare vabbè, non faccio spoiler.
0: No spoiler.
1: Vabbè, a parte che è un film famosissimo, sì. Però
0: per carità ci sta parlarne. Comunque, sì. Andiamo un attimo avanti e cambiamo genere, cambiamo sì. tempo.
1: Sì. Andiamo al tempo della pandemia, diciamo noi, ci ricordiamo bene.
0: Cavolo, sì, è vero.
1: Sì, sì, sono loro si sono perché diciamo stacchiamoci dalle super band
0: sì.
1: e andiamo alle collaborazioni che hanno avuto sì. un successo
0: abnorme, incredibile.
1: Sì.
0: Allora, alcuni li definiscono un super duo, sì. Altri no, però parliamo dei Silk Sonic. I Silk Sonic sì. composti da chi se non Bruno Mars e Anderson .Paak, quindi sì. cioè not bad, voglio dire, ci
1: sì,
0: sta.
1: Sì, sì, che loro si erano conosciuti nel 2017 quando Anderson .Paak apriva le date del tour mondiale di Bruno Mars. Quindi se qualcuno è andato ad ascoltarlo
0: sì.
1: si ricorderà, io non sono andato, non so nemmeno no. se è fatto date in Italia, comunque tour mondiale, ma l'Italia non è nel mondo.
0: Possibilmente no,
1: secondo me è in Europa.
0: Vabbè, si stanno rifacendo adesso, quest'estate sì. che Bruno Mars tornerà qui per, non sì. mi ricordo se non se tre o quattro date,
1: sì.
0: incredibile a luglio qui a Milano, quindi sì. ragazzi. E chissà, magari ci sarà Anderson .Paak, chissà.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. Già
1: comunque,
0: il
1: diciamo.
0: Nome della band duo, sì. Ti dà proprio l'immagine di quello che sono, no? Vellutato, qualcosa di morbido, elegante, è quello che sono.
1: Sì.
0: Stile musicale, ne potremmo parlare veramente tanto, sì. veramente geniale.
1: Sì. Faccio un attimo la presentazione sì, dei vero. Due, perché forse ce la siamo un attimo saltata, perché
0: vero,
1: Bruno
0: vero.
1: Mars, l'abbiamo già detto, iconico, non dobbiamo noi, diciamo, raccontare chi è, cosa ha fatto, però le sue mega hit,
0: Uptown Funk,
1: quelle,
0: Versace
1: sì, forse le abbiamo anche sentite in qualche puntata scorsa, adesso
0: possibile.
1: Non mi ricordo,
0: no.
1: qualche, no,
0: niente, Ed ci,
1: no, abbiamo sentito no. qualche niente. Canzone che, da cui lui si è ispirato, però,
0: no.
1: sicuramente.
0: Ma chissà, vabbè.
1: Comunque,
0: vabbè, sì.
2: Sì, Gesù Cri.
1: Sì. ecco. E poi c'è Anderson .Paak, invece, che è un batterista, rapper, cantante e produttore indie funk, quindi
0: Damn.
1: Un ritmo più, diciamo, più anni 70.
0: Sì, sì, vabbè, ma con Bruno si sposano bene proprio perché anche lui è funk,
1: sì.
0: è super R&B, super sì. funk, cioè nel senso, secondo me si sono sposati perfettamente.
1: Sì. Comunque, come abbiamo detto, nella pandemia si trovano a Los Angeles, si chiudono in uno studio,
0: bello.
1: Quando, bei ricordi, la pandemia, quando non si poteva uscire e decidono di fare le cose alla vecchia maniera. Quindi non utilizzano troppi strumenti elettronici, ma più musica, diciamo, suonata.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, proprio, sì, diciamo che si rifanno molto sullo
1: sì.
0: stile anni 70-80
1: sì.
0: del funk, e quindi sì, mixano tanto anche molto, no, oserei dire blues,
1: sì.
0: cioè nel senso c'è molta roba nel mezzo. La cosa bella è che loro due hanno una chimica incredibile tra di
1: sì.
0: loro. Cioè, non sembrano cantanti che cantano, due artisti che collaborano. No, si divertono assieme.
1: Sì.
0: Le live sono meravigliose, ma anche i videoclip. Nel senso, si vedono proprio che c'è uno
1: sì,
0: scambio di battute.
1: Due
0: tra...
1: amici che,
0: sì,
1: che si divertono facendo musica funk.
0: Che cavoleggiano, per
1: sì.
0: non dire l'altra. Però, capite, cioè, nel senso,
1: sì.
0: top. Veramente.
1: Nonostante carino. Questa, diciamo, leggerezza, comunque ai Grammy del 2022 fanno una razzia. Vincono un sacco di premi,
0: sì.
1: penso che adesso vincono canzone dell'anno, registrazione dell'anno, miglior interpretazione R&B e miglior canzone R&B, quindi cioè, diciamo tutti i premi a cui erano candidati se li sono portati a casa.
0: Poi cosa molto interessante, Bruno Mars, cioè sì. a differenza di Anderson, lui è maniacale in studio, cioè tipo
1: sì.
0: lui e Anderson .Paak in un'intervista definisce Bruno come un, come dire, un maestro di matematica, perché è proprio maniacale, è attento a tutti i particolari della produzione, mentre
1: sì.
0: lui invece è il lato più spontaneo del duo, quello
1: sì.
0: un po' più, cioè, che si fa portare dalla musica, dalla vibe, ecco.
1: Sì.
0: Comunque veramente un duo incredibile, e diciamo che di loro dicono tanto. Il New York Times parla di vintage luxury, il The Ringer di delightful funk fusion, cioè sono tante espressioni che proprio parlano del loro sound,
1: sì.
0: bello, interessante.
1: Bene. Ma vabbè, ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Esatto. Diciamo che la più importante è Leave the Door Open,
1: sì,
0: però
1: si è già sentita tanto in radio. meglio, sì, quindi sì, noi vogliamo sentire una canzone diversa.
0: Sì, porterei piuttosto Fly As Me dei Silk Sonic dell'album An Evening with Silk Sonic del 2021.

0: Kate, balliamo e cantiamo. Oh, ragazzi, facciamo un saltino geografico
1: sì.
0: Stavolta.
1: Dai, arriviamo in Italia, parlando sì. di due, come abbiamo detto.
0: Dui.
1: Parlando di duetti.
0: Duets.
1: Cosa... Vabbè, uno che non si può non citare è sicuramente un duo che ha, fatto, che ha fatto la storia della musica, ovvero Francesco De Gregori e Lucio Dalla.
0: Fa molto ridere perché comunque, voglio dire, la puntata è super band, no?
1: Sì.
0: Si parte dagli Audioslave, poi De Gregori da... Cioè,
1: sì,
0: ma
1: abbiamo...
0: perché in Italia, ragazzi, in Italia non è che c'è tutta questa super... No, lo so.
1: Sì, no, sì, conosciamo più collaborazioni
0: esatto.
1: di questo tipo.
0: E comunque ne vogliamo parlare perché è rimasta. Cioè, è
1: sì.
0: molto... Cioè, ha proprio lasciato un grandissimo segno nella musica italiana, nel cantautorato italiano
1: sì.
0: sicuramente, ma in generale in Italia.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi...
1: Che tra l'altro erano comunque come... Vediamo, abbiamo visto anche prima, arrivavano da due generi diversi, cioè generi più o meno simili, però comunque erano, uno era molto più vicino al jazz,
0: sì.
1: l'altro molto più vicino al
0: cantautorato. Dalla,
1: allora, Dalla sì, era un vulcano di energia, veniva
0: esatto.
1: dal jazz ed era anche, amava l'improvvisazione nei concerti.
0: Sì, sì, sul palco era uno che camminava molto,
1: sì.
0: Includeva, cioè nel senso si muoveva e...
1: Sì.
0: Come dire, voleva fare spettacolo al pubblico, ecco.
1: Sì, mentre
0: sì.
1: De Gregori, un po' considerato il Bob Dylan italiano, cioè non da me più che altro perché non sono così esperto per fare questi paragoni.
0: È vero,
1: però,
0: è vero.
1: Però, diciamo, era un intellettuale più schivo, sul palco nei suoi concerti sta più fermo. Vabbè,
0: era
1: adesso
0: statua,
1: c'ha anche i suoi
0: statua.
1: Anni. Complimenti che continua a farli.
0: Esatto.
1: Complimenti anche
0: a
1: perché
0: differenza.
1: Loro si sono trovati, hanno deciso di fare, a parte le canzoni assieme, hanno deciso di fare... questa collaborazione perché nel 1979 volevano fare un tour assieme, però in quegli anni, negli anni 70, erano anni molto particolari per
0: sì,
1: l'Italia.
0: Gli anni di piombo?
1: Sì, cos'era successo? Tra l'altro succedeva ai concerti che collettivi di estrema sinistra, autonomia operaia,
0: sì.
1: Andavano autoriduttori chiamati
0: gli autoriduttori
1: mi sembra andavano ai concerti a contestare il prezzo dei biglietti, la mercificazione della musica, diciamo erano anni proprio diversi
0: sì,
1: e quindi loro
2: se lo sapessero adesso
1: invece mamma mia
0: adesso,
1: veramente
0: adesso
1: nessun concerto costa
0: sì.
1: non so quanti, tipo Bruno Mars prima 100 euro
0: Mars,
1: il biglietto che costa di meno
0: il biglietto un po' più vicino
1: sì.
0: cioè sui 160,
1: ah, 160
0: non l'ho preso io ma una mia amica ma non vabbè
1: ammazza.
0: Anche solo Lady Gaga che quando è venuta a Milano sui 300 euro per entrare
1: sì.
0: sul palco, cioè voglio dire,
2: sì sì ma comunque senso. Anche ho visto le infografiche cos'è, del ministero per quest'anno c'è cioè più 30% di incassi per la musica come settore, non
0: Madonna.
2: So se sia la partecipazione sono i biglietti però dopo aver visto
0: chissà.
2: Certi numeri ho paura
0: è vero.
1: Pensa che invece Dalla e De Gregori furono obbligati diciamo a vendere biglietti a 1000 lire.
0: Che allora erano quanti? 1000 lire?
1: Non so proprio, ma perché c'era l'inflazione.
0: Era la metà, 500, quindi tipo, boh, 50 euro, 500.
1: No, allora, tu conta che nel 2002 2000 lire erano un euro, quindi sarebbero...
0: Ah.
1: Però tu devi contare che c'è, è proprio, sono...
0: Sì.
1: C'è lì con l'inflazione. Non
0: Vabbè.
1: So, Ed, tu ti ricordi quando c'erano le lire?
2: Guarda... Sono proprio nato assieme all'euro io, quindi c'ho ancora la calcolatrice di mia nonna, quella
0: sì.
2: blu,
0: sì,
2: convertitore.
0: Sì, proprio quella.
2: Sì, no,
0: comunque, ritornando
1: comunque fecero questo super tour con un successo enorme.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Nonostante appunto tutti i pericoli di tutte queste ribellioni, gli scontri con la polizia, casini, loro hanno voluto proprio aprire i palchi come risposta, ecco, come azione
1: sì,
0: che hanno deciso
1: di
0: prendere.
1: Anche perché questa, adesso non l'abbiamo detto, però era il ritorno di De Gregori ai concerti dopo un live che era stato interrotto da autonomia operaia
0: sì.
1: e gli avevano fatto un processo, diciamo, pubblico per i troppi soldi che chiedeva.
0: Sì.
1: Comunque...
0: A livello di... Hit
1: sì.
0: il loro album, cioè il loro, come dire, il disco che ne derivò, che
1: sì.
0: ne uscì, fu proprio Banana Republic, che è proprio un successo enorme. Addirittura cioè, riuscirono a vendere più di 500.000 copie, cioè per l'epoca,
1: sì.
0: comunque, non è niente di male.
1: Sì,
0: e c'erano un sacco di appunto capolavori. La cosa bella è che si scambiavano le canzoni tra di loro.
1: Sì, sì,
0: era
1: poi facevano uno, faceva le canzoni dell'altro,
0: esatto.
1: l'altro. È stato molto bella. Quindi noi decidiamo di ascoltare una delle loro collaborazioni più famose,
0: sì.
1: ovvero cosa sarà dell'album Lucio Dalla di De Gregori e Dalla.
3: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

0: Beh, rimaniamo sempre in Italia, direi.
1: Sì, sempre parlando di duetti.
0: Sì, tra l'altro da Francesco De Gregori e Dalla passiamo a un altro duetz importante.
1: Dalla De Gregori con i tatuaggi.
0: Esatto. Questo duetz è formato da J-Ax e Fedez.
1: Sì. Vabbè, uno dei sodalizi commerciali, artistici, mediatici. Che
2: ma Fedez,
1: ha avuto più
2: il Fedez. Corriere Espresso, sì.
0: Sì, sì, Fedez.
2: Cugino di DHL.
0: DHL. Sì. Vabbè. Comunque sì, diciamo che... è più che un duo, è stato proprio un intrattenimento mediatico incredibile, perché come possiamo ricordare a Fedez piace litigare.
1: Sì.
3: Dillo alla mamma, dillo all'avvocato.
0: Esatto, è proprio
1: ecco,
0: quello.
1: Sì, perché poi loro litigarono, ma andiamo dal principio. Innanzitutto chi erano loro due? J-Ax era, classico, lo zio del rap, del rap italiano, diciamo dagli Articolo 31 arrivava, un sacco di successi. Ok, mentre Fedez a quell'epoca era sulla cresta dell'onda. Era il giovane rapper che si lanciava nella musica pop, faceva una razzia di successi, premi, date, palazzetti. Tant'è che sono arrivati all'apice, sono stati il primo gruppo, i primi artisti rapper a esibirsi a San Siro.
0: Esatto.
1: Primo giugno del 2018, davanti a 80.000 persone.
0: Sì, quello è stato proprio l'apice della loro carriera come duo, ecco.
1: Sì, perché adesso noi magari siamo abituati a vedere rapper negli stati. Cioè abituati comunque negi ultimi anni, ma adesso arriverà Sfera Ebbasta a San Siro, l'ha già fatta, arriverà
0: all'Allianz,
1: come si chiama?
0: Sì.
1: L'Allianz Arena, l'Allianz Stadium, non mi ricordo più come si chiama, stadio Juve.
0: Ma comunque
1: quindi siamo abituati, però all'epoca non era mai successo. I primi furono proprio loro due, con il successo di Comunisti con Rolex.
0: Sì, questo album incredibile. Perché vabbè, allora partiamo dal presupposto che Fedez, oltre ad essere un cantante, cioè è un grande, come dire, è un grande influencer, mettiamola così.
1: Sì, sì, che dal loro pezzo, che poi ascolteremo, Vorrei ma non posso, quella hit estiva di quell'album, da lì, in quella canzone cita, se non sbaglio, Chiara Ferragni. E poi da lì nasce tutta la storia con Chiara Ferragni, che poi ha portato a tutto il successo che hanno avuto
0: e tutto il devasto che hanno portato nell'Instagram. Comunque,
1: loro dopo il concerto poi dicono, come abbiamo detto prima, litigano, smettono di parlare, non si sa più niente.
0: Perché loro hanno creato fondano la Newtopia, che è la loro etichetta discografica, e il litigio praticamente tratta più che altro interessi riguardo questa etichetta discografica, quindi Fedez era all'oscuro di alcune cose rispetto a J-Ax, che invece voleva uscire appunto da questa etichetta per andare avanti e insomma seguire altri progetti, e questa cosa Fedez non la sapeva. Insomma, quando l'ha scoperta è stato un tradimento, dramma, pianti,
1: tutto questione di
0: bla.
1: Soldi
0: esatto,
1: e quindi
0: esatto.
1: loro non si parlano, nonostante hanno fatto questo successo assieme, sono diventati

0: Famosissime, tutto. Poi non si sono parlati più per 4 anni.
1: Ma dal giorno dopo del concertone hanno smesso di seguirsi su Instagram, eccetera, eccetera. Poi la redenzione, qualche anno dopo, dopo un periodo un po' brutto per Fedez, eccetera, insomma, la malattia, la nascita del primogenito, bla bla bla.
0: Un periodo brutto.
1: No. Vabbè, nel senso, comunque, quello era bello. Quella era l'unica cosa bella. Insomma, riescono a riappacificarsi. Comunque, sì. Non parliamo
0: quando
1: altrimenti.
0: Si riappacificano. Al concerto Love Me che aveva fatto Fedez per la beneficenza per Milano, qualcosa del genere. Nel 2022.
1: Esatto. Comunque, ascoltiamo questa hit estiva.
0: Sì, vai. Vorrei, ma non posso.

0: Che poi sono curiosa di sapere come si comprano, cioè, vabbè,
1: esami all'università.
0: Sì, vabbè, l'italiano.
1: Quando è stato bello, sì. Bello.
2: Vabbè, ma si può fare, se tu conti che il Trota con le università albanesi qualcosa sì. L'ha combinato.
1: E invece tu, sulle università di Politecnico di Torino, sai comprarci qualche esame, no?
2: Sì. Allora, lo stock exchange come è messo, perché sì. Sono comunque buoni, sono validi, adesso sono anche un po' in crescita, che ho visto un po' di predatori, quindi...
0: Noi.
2: Quindi potrebbe essere interessante in realtà acquistare titoli anche di qua. Però vabbè, no, non perdiamoci. Non per... Come sta andando, ragazzi?
0: A posto, ci siamo divertiti. Sì, tantino.
2: È un caso. Parliamo di supergruppi. Non abbiamo menzionato forse uno dei supergruppi più fighi che siano mai esistiti.
0: Sì. Please.
2: Ed è molto figo anche perché sono direttamente coinvolto in questo supergruppo.
0: Ah.
2: Nasce nel 2018, più o meno del 2019.
1: Bene.
2: Ci siamo, appunto, ci sono io.
0: Ah sì, vai.
2: Che già avevo un progetto solista, quindi conta come supergruppo, perché ero già noto per altri progetti. Ho fatto questo album che si chiamava Storia del Mascherante Vendicato, dove c'era anche la grande hit, come si chiamava? Storia di un piccione raddomante. Comunque no, tutte cose interessanti che erano già uscite, quindi già un po' sulla scena.
0: Track 01 ti devi
2: chiamatemi. Matteo, Marta, sono qua.
0: Dai.
2: E c'era poi Vincenzo, che proprio si chiama Vincenzo, che è questo ragazzo batterista. In realtà lui è a capo di questo progetto e poi è arrivato un EP dopo, no? E Big Mickey, un altro sempre giù zona bresciana, e poi c'era Goffredo. Eravamo noi, formazione più o meno era Vincenzo, voce,
1: il
2: batteria,
1: nostro vecchio amico.
2: Esatto, io al basso, Michele alla chitarra, e boh, Goffredo filmava
1: al triangolo,
2: al campanello, al campanello fuori. E da questo nasce un bellissimo EP che si chiama Conosciamo gli animali. Stracarino, ci sono tre canzoni, ognuno sono animali diverso. C'era appunto l'headliner, che è quella più famosa anche, che si chiama Pesce Geniale, che parla di un delfino. Ce l'abbiamo qua, ve la faccio anche sentire perché è proprio carina.
0: Sì.
3: Pesce geniale.
4: Pesce geniale.
3: Pesce geniale.
4: Pesce geniale.
2: E giustamente parte così, poi arriva la parte metalcore, che è così.
1: Un viaggio tra i generi.
2: C'è su SoundCloud, potete trovarla, Pesce Geniale, Vincenzo, Feed Big Mickey, è un grande progetto, un super gruppo, davvero super. Dovevo menzionarlo, scusate.
0: Prego,
1: giusto. Bellissima canzone.
2: E invece, tornando, volevate comprare gli esami all'università voi?
0: Sì.
2: Io non posso venderveli, posso regalarveli. Grandissimo premios.
0: No.
2: Per qualche gioco, giochino, tocchino.
0: No way.
2: Non abbiamo parlato davvero di un casino di supergruppi che magari meritavano una menzione. Ci sta, abbiamo poco tempo. Quindi adesso vediamo se li riuscite a riconoscere voi. Io
0: Oddio.
2: Vi dico gli artisti di ogni supergruppo con tutti i gruppettini da cui arrivano e voi provate a dirmi il nome del gruppo. Alcuni sono facili, alcuni un po' meno.
1: Sì.
2: Secondo me
0: io
2: questo
0: ne conosco
2: primo,
0: zero, però vabbè.
2: Questo primo secondo me, Alessia, lo conosci.
1: Ah, baby.
2: Abbiamo alla voce Tom York, The Radiohead. Al basso e alla tromba abbiamo Flea, The Red Hot Chili Peppers. Poi abbiamo Nigel Godrich, che è sempre il produttore di Radiohead, Joey Waronker, che è stato nei Rams, è stato con Beck, e Mauro Refosco con David Byrne. Quello è il gruppo.
0: Non lo conosco,
2: non lo conosci? Non li hai mai sentiti?
0: No.
2: Tu?
1: No, io non li conosco.
2: Questi erano gli Atoms for Peace.
1: Ah.
2: Hanno fatto un album bellissimo, omonimo, c'è Ingenue, che è una canzone della Madonna, e davvero Flea sia al basso che la tromba. Per me spacca, cioè davvero.
0: No, io sono senza parole. Com'è possibile che io non li conosca? Vabbè.
2: Proprio la tromba.
0: Ho cercato adesso. Allora,
1: questo
0: volevo
1: è un
0: barare.
1: Consiglio anche per
0: volevo barare, però non l'ho fatto. Però l'ho cercato. Non, cioè, sono senza parole.
2: Proviamo in un'altra. Cioè, abbiamo formazione un po' mista tra Santana, The Tubes, Steve Miller Band. Quindi da Santana ci sono Greg Rowley e Neil Sean. Della Steve Miller Band c'è Miller, buonanotte, Ross Valery. Poi c'è Prairie Prince, che è stato poi sostituito da Ainsley Dunbar, che ha suonato con Frank Zappa e con David Bowie. Il gruppo qual è?
1: Io veramente sono veramente in difficoltà.
0: Cioè,
1: non,
0: ci devi fare magari
1: so
0: delle...
1: i cantanti, ok.
0: Esatto, ci devi fare perlomeno delle opzioni.
2: Vabbè, delle opzioni volete.
0: Basta.
2: Abbiamo Yes, okay. Boston, Journey... E oddio, come si chiamano gli altri? White Stripes.
0: Di sicuro non sono White Stripes.
2: Ma perché? Ma dici?
1: Secondo me nemmeno... No, non so, i Boston...
0: Yes, no.
1: Nemmeno. So, cioè, i Boston sono quelli della canzone di Scrubs.
2: Di Snuts.
1: No, prova, no, Scrubs. Non so se avete...
2: Ah, la canzone di Scrubs. Sì, I'm Not Superman.
0: Prova.
1: Yes.
2: No, erano Journey.
1: No.
0: No, Yes no, perché ne abbiamo parlato.
1: Ah, beh...
0: Progressivo.
2: Dai, no, questi raga, dovete saperli, per favore.
0: No, ti prego.
2: Qua abbiamo dai gruppi misti, quindi The Knights, The Goats, Atomic Rooster. Ok, questi sono i gruppi che afferiscono.
0: Ok.
2: Abbiamo Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer. Come si chiama il gruppo?
1: Sarà tipo il loro Emerson, Lake, Palmer.
2: Non ti sfugge nulla. Bravo. Proprio quello.
1: Saranno... si chiama così. Ho detto, vabbè, però, oppure o faccio i nomi o dico i cognomi.
0: Ma non è giusto. Sì. Ma non è giusto. Ok, vabbè, vieni.
2: No, ci vuole una rimonta di Francesco finalmente.
1: Vai,
0: bravo.
2: Quale esame vuoi vincere? Quale esame vuoi comprare all'università?
1: Qualcuno di aerospaziale, dai, che mi manca. Prendo dai tuoi.
0: Vabbè, ha vinto. Okay.
2: Vabbè, allora, se vuoi dare l'esame di missioni spaziali al posto mio, te lo cedo molto volentieri.
1: Vai. Andate sulla Luna, bellissimo.
2: Ma... Seccia, hai visto che roba?
1: E allora, portaci tu.
2: E allora, adesso torniamo in un altro gruppo, sempre super, super gruppo. Si chiamano gli Last Shadow Puppets. Abbiamo Alex Turner degli Arctic Monkeys, Miles Kane dei Rascals, abbiamo James Ford dei Simian Mobile Disco e la canzone si chiama The Age of the Understatement.

0: anche questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Peccato, bene, bene. Siamo molto tristi.
1: Sì, ti è piaciuta?
0: Sì, molto carino. Spero bene. Anche Ed.
2: No, mi ha fatto schifo totalmente.
0: Oh, no, adesso me
2: abbiamo messo Gioiazza e Fedez, giornata rovinata, ok?
0: Ci sta, posso dire, ci sta.
2: Mi dimetto.
0: Però, vabbè, ritorniamo con la solita rubrica concerti album. E sì, in particolare inizierò con i concertini. E abbiamo qui a Torino, all'Allianz Stadium, Tiziano Ferro, il 10 giugno del 2026, con sì, una data.
1: Prossima settimana.
0: Esatto. E Max Pezzali, il 13-14 giugno, insomma, doppia.
1: Sempre all'Allianz Stadium.
0: Sempre lì. E poi, ragazzi, a Milano, i Men I Trust, il 7 giugno, al Fabric. Ragazzi, io cerco disperatamente qualcuno con cui andarci, però vabbè, niente.
2: Dovevamo andare.
1: Se qualcuno vuole andare, scriva a Onde Quadre.
0: Esatto, a me, Ale. Sì. Vabbè.
1: Comunque, mentre gli album sono usciti ultimamente, Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato, Everyone for 10 Minutes dei Bleachers e Cosmic Opera Act di Labyrinth. Bene,
0: bene.
1: Ricordiamo
0: adesso,
1: dove
0: sì,
1: ci possono ascoltare.
2: Potete ascoltarci sulla radio del Politecnico, dal sito web, perché una web radio non è FM, non è AM, è web. Quindi ondequadre.polito.it.
1: Sì, il sabato alle 14.
2: Alle 14, la replica è sempre il sabato
0: alle 20.
2: Siamo su Instagram a polito_ondequadre.
1: Sì, e ricordiamo che si possono ascoltare su Spotify alle 4 dello stesso giorno.
2: Esattamente.
1: Senza musica.
2: Senza musica, ma tutti i brani sono nella nostra playlist che si chiama Rewind Our Tracks.
1: Sì.
2: Molto yeah, carina. Se invece cercate Rewind, il numero della puntata, scoprirete anche la playlist singola con una bellissima grafica, un titolo molto simpatico.
1: Sì.
2: E anche un piccolo recap della puntata in descrizione, dove sì, mettiamo i momenti più salienti, tipo quando Alessia ha dimenticato la bici, oppure quando io ho starnutito, non mi ricordo più.
0: Esatto,
2: comunque
0: esatto,
2: cose.
1: Bene.
0: Bene,
2: c'ho detto,
0: ragazzi, ci ho detto,
1: arrivati,
0: direi che siamo arrivati e vi auguriamo una buonissima giornata e sì, un weekend splendido.
1: Ciao
0: Ale. Salutiamoci. Ciao Ed, ciao Fra.
1: Ciao Ale, ciao Ed.
2: Ciao, baci.
0: Adios.
3: Onde Quadre. Ascolta la... Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa.

posso fare nemmeno la O con il bicchiere, però ho imparato ad aspettarti prima di partire. Tu sei il mio amore, io ti dedico questa canzone.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

grazia no. Ho fatto due soldi, ho detto bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord.

tanto non parlo, non conosco la lingua dei porci. L'alcol ci rende più forti, l'amore ci ha reso più stronzi. Voglio più soldi, troia, tu non mi conosci. Sono il futuro, ma senza un futuro.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio.
2: Ma cos'è sta
1: paranoia? Silenzio in aula.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano e finalmente arrivano alle tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.